Se va a corte, pi. Silence, shanti. Agar vani mein nahi hai, to partakya fal. Safalta. Jitna chahe. Something.